Adun thalun arjik senang. Keses di phuman ja atum kelun alun. Alun alam the pini che song lo nang.